0: Dan plaat ik die egel.
1: Nee.
0: Zet de ene konijn tegen die andere konijn. En zo, die driewielers, die zie je weinig meer, hè?
2: Cosa leggerai? Con che libro affascini il tuo cuore? E se ti perderai nel labirinto di un amaro autore?